ntho tseo di etsang a una chelet empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba na le chelet a una chelet a u khole sharp mfana ka u khole sharp da tsinogo nogo ha si yo mo tsinga